0: extrait justement de La Bohème par Diva Opera.
1: Magra proprio, magra, no, poi no. Le donne magre sono grattacciati e spesso sopra capi e son più.